nu gonu yende fi ewa ado peto nu bip radio maka kwe lo meton yeme ito wito si boyen benevi sunu benevi yon le e kon yi tome yeme beto dopo dopo afo jeji ewe do do chon mon kotone bo jon kudu kudu ton esun sibigbe e mito kudu waine bo e dire diyon e kodo arabi sauditin a e kong banji ton bi prajo mi ho kan bo do yi e yi akpakpa kan me ton so e mito kudu waine ales komna nou do fine e yi ho inu ton bo yi dopo dopo yeme nando chon Coton lay. Bon, mele de bon, nous comptons ton gondi, et de l'Arabie arabi saoudite, aïe, mandi, noy, le bonan, si hui, hode, do, aïe, mon coton chi, do, eyi, yeme, malen leo, dantamedi, bonu, alanouan, et fanojan veo, anaï, te mon coton men, le bonadoi, ache, hum, et de l'adjon, yodo, donti, lobo, do, do, eyi, ode, hoe, azan, do, podo, po, quaton, ewe, nancy, ho, non, aïe, mon coton jina, watu bonawa, beniku, majifi. Pe dopo dopo mitole benevi sunu benevi yonu mikudo a kulonza we mbukudo le wundo bipo rajo ji jindo doka hapoline barotori e